cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore. E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore.

che mostra entrare, un Picasso in fiamme ti può andare, ne discuterai,

0: Belpop.
1: Ci sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Invece nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia.